like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia a scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zoobie zoobie zoo. Zoobie zoobie zoo.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
3: Otto.
2: Ma perché c'è? Da 2000 lire devo qui.
4: This station's

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Caffè e Cornetto, la rubrica settimanale che cerca di affrontare dei temi che vanno via via configurandosi nella settimana precedente anche in quelle che sono passate da un po' più di tempo. Oggi che è il fine settimana del 16 maggio 2026, un saluto particolare va a coloro e tutte coloro che ci ascoltano dalle altre radio. Questo segnale, come a me piace chiamarlo, viene inviato da tante emittenti e questo per noi è una cosa veramente importante perché significa che la cooperazione tra radio, tra compagni è qualcosa che ci mantiene tutti insieme e ci permette di andare avanti. E quindi non mancherò mai di ringraziare chi ci invia e chi appunto permette a questa radio di esistere, in particolare Peppe, fatemelo salutare, che troppo poco spesso compare, ma senza di lui tutto ciò non sarebbe possibile. Allora, oggi abbiamo pensato di invitare una nostra diciamo presenza ormai assidua della radio, Virginia Veluto, conosciuta anche come Rossa Perpendicolare, magari sui social qualcuno conosce maggiormente il suo nome, che si è data appunto in quell'ambito, che appunto fa per noi ormai da tanto tempo, quasi un annetto direi, forse dal 2025, sì, diciamo da settembre, una rubrica chiamata Il virus dell'influencer, che ovviamente è un capovolgimento che è piaciuto anche a lei come titolo. Anche qui mi fate ringraziare Matteo Dinca, che è l'autore della sigla, che è un pezzo di un suo disco che ha ceduto con molto piacere, proprio perché anche lui ti segue, insomma, sia in radio che sui social. Abbiamo pensato di chiamare Virginia, non è la prima volta che viene ai nostri microfoni, diciamo, in streaming, non con la sua trasmissione. Abbiamo chiamato quando parlammo con Claudio De Fiores del fortunatissimo, dobbiamo sottolinearlo mille volte, esito referendario, perché speriamo che anche da questa trasmissione gli esiti saranno altrettanto positivi, perché quest'oggi con Peppi abbiamo pensato di coinvolgerla, già che solo qualche giorno fa, meno di un mese fa, è uscito un libro che lei ha scritto per Rizzoli, che si chiama E mi sono sentita meno sola. Scusatemi che ho toppato anche il titolo, non è una cosa particolarmente piacevole. Che ho letto, dicevo a lei, fino a qualche minuto fa, prima di entrare in trasmissione, non già perché volevo arrivare ben preparato, che mi sembrava il minimo comunque, ma perché è veramente un libro che interessa. È molto interessante, scivola via in maniera notevole. E io, come sapete, faccio anche un altro lavoro oltre a stare qui in radio, quindi i libri li leggo anche per questa motivazione qui, e apprezzo enormemente un modo di scrivere un libro così come ha fatto Virginia, perché scivola molto bene senza rimanere però in superficie. Io le faccio i complimenti, non gliel'ho detto prima di entrare in trasmissione perché a me piace proprio colloquiare delle cose come se fosse una presentazione live. Ho trovato molto intelligente il modo di passare da una vicenda individuale di questa ipotetica Cristina e di sua figlia, e ogni volta di calare il problema che sembra appunto individuale in qualcosa che invece ha una sua ragionevolezza d'essere all'interno di un ambito sociale. Spesso tu parli di capitalismo e giustamente tutte le problematiche che vogliono farci attribuire a noi stessi attraverso quel senso di colpa di cui parli tanto all'interno del libro, invece tu giustamente cerchi di individuarne le radici all'interno di fenomeni sociali molto complessi. Senza entrare nel dettaglio, mi sono appuntato mille cose ovviamente che adesso non avrò tempo di chiedere di esplicitare, perché ovviamente il libro si legge bene, ma è un libro denso di contenuti, ha una bellissima bibliografia, questo ti devo fare i complimenti, perché tante cose che sono ai più sconosciuti vengono riprese secondo me in maniera molto precisa. E una delle domande che normalmente si fa quando si presenta un libro, no? Cosa ti ha spinto a scrivere un libro che ha questo titolo, che poi si riconnette con la fine, no? Anche io ho fatto la stessa cosa sul mio libro Socializzare i profitti, l'ultima frase del libro è esattamente il titolo del libro, ho utilizzato lo stesso escamotage tuo. Perché è necessario l'invito sostanzialmente? Questo è un manuale, questo è un sistema di istruzioni per uscire fuori da una solitudine che evidentemente altrimenti tutti e tutte vivono. Dopo la fine del libro proprio fai riferimento al fatto che Cristina, che è diciamo la protagonista di questo romanzo, chiamiamolo così, lo voglio definire così anche se non è assolutamente il termine che qualifica meglio il libro, comunque parti da un ambito femminile e poi giustamente lo generalizzi a tutti gli esseri viventi su questo pianeta, soprattutto a quel 99%, a quella classe dei lavoratori che purtroppo in queste enormi difficoltà si trova. Quindi la

0: domanda te la ripropongo in maniera un po' più ampia. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e secondo te quali sono gli elementi che maggiormente sono utili per non sentirsi più soli? E questa è una citazione che non hai fatto, ma ci sta benissimo, Roger Waters, che parlava in inglese: United we stand, divided we fall. Insieme riusciamo a tenerci in piedi, divisi siamo praticamente nulla.
1: Allora, ciao, intanto mi fa molto piacere chiacchierare con te sempre qui su Radiograd, insomma, fa sempre molto piacere. Intanto, scusa, strozzata solo. Intanto grazie, niente, è così.
0: Questa è la solitudine che ti porta a strozzare, ma esatto. Sicuramente avrai modo di riprenderti.
1: Il libro, intanto grazie, perché insomma mi apprezzo molto quello che hai detto sul libro. Credo che hai colto un po' l'essenza anche stilistica, no? Che non voleva essere una cosa di difficile lettura, ma ho cercato di creare un percorso che fosse fruibile il più possibile a tutti. Belli, brutti, uomini, donne, perché insomma vorrei andare oltre, no? Sempre queste differenziazioni a cui purtroppo hanno abituati e categorizzazioni. La nascita del libro nasce dall'urgenza proprio di andare oltre, come dice anche il sottotitolo, la rassegnazione quotidiana, che ormai si è, no, infilata come un virus nelle nostre menti, nelle nostre esistenze. Chiaramente magari per alcuni meno, perché abbiamo indossato le famose lenti, no, di David, è il film di Carpenter, quindi vediamo la realtà sotto una certa luce, ma per la maggior parte delle persone non è così. Ora, detta in questo modo, sembra un discorso snob ed elitario, però in realtà mi rendo conto che anche nei luoghi più comuni, fra amici in generale, c'è sempre questa tendenza a dire: vabbè, ma tanto non cambia niente, vabbè, ma tanto, cioè, ormai hanno vinto loro, vabbè, ma tanto sono troppo potenti. Ora è chiaro che tra il tentativo di cambiare tutto e il tentativo di cambiare poco, c'è però una piccola, o il tentativo di cambiare nulla, c'è però un piccolo margine, che è quello del cambiare poco, che è già qualcosa, ed è quello che cerco di dire a Cristina nel libro, attraverso sempre e comunque il confronto con i dati, che è quello a cui io tengo particolarmente, perché credo che le opinioni di ciascuno lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto in un mondo che ormai sembra vivere solo di opinioni e non più di fatti reali e documentabili. E quindi io sto lì con Cristina, che vive questa vita quotidiana, che poi conosco bene, perché ovviamente ho frequentato anch'io il mondo per come l'ha fatto lei, e poi io sono un pochino, ho accettato di essere un po' più consapevole, perché credo che bisogna anche accettare di esserlo, non è che arriva così. Bisogna riconoscerlo e affrontarla e quotidianamente rimetterla in gioco, questa consapevolezza, anche nelle scelte che facciamo. Se consideri che noi compiamo, secondo alcuni studi, circa 35.000 decisioni al giorno, dobbiamo prendere circa 35.000 decisioni al giorno, dal grattarsi il naso allo scegliere il partito. Non farò battute, il partito da votare, chiaramente c'è una possibilità, no, di scegliere anche altro e con più, appunto, consapevolezza nei confronti della collettività, ad esempio, e non solo a livello individuale.
0: Dicevamo a inizio di trasmissione che Cristina è un po' rappresentativa di uomini e donne, no? Anche nella parte finale del libro fai un riferimento agli stereotipi maschili, al fatto che le vulnerabilità vengono vissute come qualcosa di estremamente negativo, quando in realtà rappresentano proprio una qualità, no? Di ogni essere vivente, non solo umano. Infatti fai anche un ottimo riferimento, secondo me, a degli scienziati non necessariamente vincolati alla filosofia, però con la filosofia ogni tanto te la prendi, no? All'inizio quei trattini di Heidegger, se non ricordo male, te la prendi un po', però secondo me è molto corretto quello che tu dici quando parli di filosofia come qualcosa che deve essere estremamente integrato. Se non ricordo male la definisci, prendendo in considerazione le parole di Maria Zambrano, no, ce l'ho scritto davanti, c'è la pagina, che è una filosofa spagnola, come una bussola. Ecco, questo secondo me è qualcosa di assolutamente importante e assolutamente centrale per capire il mondo, per comprendere e districarsi all'interno delle difficoltà che quotidianamente noi incontriamo. Non c'è niente da fare, la filosofia non è un qualcosa che è per intellettuali, sapete che si utilizza molto nel linguaggio comune è un'aberrazione per quanto mi riguarda. Ah, stai facendo filosofia come se tu stessi facendo qualcosa di inutile, incomprensibile e tra l'altro dannoso, no? Invece di andare al concreto parli di cose fumose. È vero che la filosofia ha perso quell'accezione, diciamo, di filosofia della prassi, come magari dovrebbe essere, appunto, adottare la, diciamo, essere strumento, bussola, come tu dici, per orientarsi. A me è piaciuto molto in quel passaggio, a pagina 145, quando tu, forse per l'unica volta, poi non me lo ricordo se altrove, ma qui mi ha colpito particolarmente, da Cristina passi a Virginia e dici: io, lo leggo, nel mio piccolo, senza distintivi o titoli, cerco di farlo ogni giorno, lo faccio attraverso i social che hanno questo di meraviglioso, sono piazze in un'epoca in cui le piazze vere sembrano zone off limits, ma è proprio delle piazze vere che si sente la mancanza di figure di riferimento che smettano di essere presenze fisse nei talk show e tornino a vivere con la gente, a lottare per la gente. Vedi, questo passaggio a me è piaciuto molto, devo dire, mi ha colpito nella lettura, perché sono andato in profondità nel concetto della filosofia, che, ripeto, tu evidentemente hai una formazione che ti ha portato a studiare non solo, diciamo, questioni di comunicative, ma penso che tu abbia una conoscenza abbastanza approfondita dei temi filosofici, ma riportarlo proprio nella tua attività, cioè passare da Cristina dei temi generali e poi all'individuo, cioè la tua attività come elemento che cerca proprio di adeguare le tue conoscenze a un discorso di lotta, io l'ho apprezzato moltissimo. E riprendo anche un passaggio che tu hai fatto su Gramsci, che rientra almeno due volte, l'hai citato, oltre a Brecht, che invece l'hai utilizzato in maniera molto più ampia, proprio dall'inizio alla fine del testo. Secondo me la tematica degli intellettuali, che sembra una cosa completamente distante, no, da tutto il ragionamento di Cristina, delle difficoltà quotidiane, secondo me invece serpeggia molto bene all'interno del libro, soprattutto quando tu ricordi, più o meno nella stessa sezione, che Gramsci, quando parla di intellettuale organico, appunto fa riferimento al fatto che l'intellettuale deve essere parte della classe, altrimenti è un disertore. È un qualcosa di molto importante, secondo me, perché si sta creando all'interno delle nostre classi ormai da decenni questa forma di polarizzazione, cioè questo distacco enorme che gli intellettuali vanno a, diciamo, a foraggiare poi anche per rafforzare nelle accademie le loro posizioni e magari avere anche dell'auticompensi attraverso il presenzialismo nei talk show di cui parli prima. Secondo te questo testo può essere, nel suo piccolo, ovviamente parliamo di un libro, uno strumento che accorcia queste distanze, cioè che dà uno stimolo agli intellettuali, per quanto magari non sarà una lettura particolarmente presa in considerazione da grandi filosofi d'accademia. Noi ce l'auguriamo, ce lo continuiamo ad augurare e lo regaleremo anche e soprattutto a quelli che stanno nella torre, lontano dal resto del mondo. Questa è una tematica di cui, insomma, si è parlato tanto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, secondo te, nelle tue intenzioni almeno, questo libro aveva l'obiettivo, ha l'obiettivo di accorciare questa distanza, cioè di far sì che di fatto il popolo, il popolino, chiamiamolo con questo termine anche che a me piace molto poco, si avvicini a delle tematiche che apparentemente sono disconnesse dalla quotidianità?
1: Ma ovviamente sì, è una speranza che io nutro, certo, come dici tu, non credo che verrà preso in considerazione dai, come dire, pensatori accademici, perché c'è un po' questo snobismo, no, intellettuale, e quindi o ti attieni alla metodologia accademica oppure insomma non vale la pena leggerti, e rientra un po' nel discorso che tu facevi di questa distanza che si è creata molto tra i filosofi e la vita civile, l'impegno anche civile. Zambrano diceva, cioè, parlava proprio di questo, cioè non bisogna separare l'impegno, diciamo, il pensiero filosofico dall'impegno civile, ma se tu pensi anche a tutte le battaglie, pensa a Simone de Beauvoir, no? Che sta, insomma, pensatrice, saggista, che ha scritto, perché penso, il primo libro, il più grande libro, il primo libro assoluto sulla questione del femminismo, no? Il secondo sesso, e lei era perennemente in piazza con i cartelloni, si esponeva in maniera molto coraggiosa, proprio per portare le istanze delle donne in questo caso, ma non solo. Sono tanti gli intellettuali che negli anni 60-70 si sono esposti in questo senso e partecipavano della vita collettiva, partecipavano alle manifestazioni, non solamente per dire da un palco quello che pensavano, ma anche mettendo a rischio, in certo senso, no, la propria vita e a volte anche la propria professione. Ora questo non c'è più, credo che forse c'è e non lo so, boh. A parte, ecco, se pensiamo a Francesca Albanese, ad esempio, però lì è un altro discorso, stiamo parlando comunque di una relatrice dell'ONU, insomma, è un pochino diverso, non la definirei un intellettuale per quello che stiamo dicendo noi. Tu dici giustamente, cioè io dico, ma noi diciamo, citiamo Gramsci proprio per il fatto che, come dici bene, cioè l'intellettuale deve essere all'interno di quella condizione, forse anche per comprenderla meglio. È chiaro che nel momento in cui si separa da questo e si chiude una torre d'avorio anche fatta di bei soldi, beh, lì forse è abbastanza normale purtroppo perdere il contatto con la realtà. Però c'è anche da dire che purtroppo l'intellettuale svolge, secondo me, anche una professione. Cioè non possiamo immaginare che l'intellettuale sia solamente colui che partecipa delle lotte, si espone e tutto quanto, però poi non mangia. Un tempo con i libri ci campavano questi scrittori, un tempo c'erano delle possibilità in più anche di lavorare, per esempio. Lo so che sembra un paradosso, però se eri molto brava, molto dotata o dotato, avevi più forse possibilità di entrare, no, nell'università o nell'accademia, e quindi di portare le tue teorie, la tua voce all'interno del contesto accademico, ma avere anche, no, una retribuzione, o comunque insomma c'erano più possibilità. Adesso è diventato impossibile per molti laureati in filosofia o in storia accedere alla professione reale, e quindi a quel punto spesso, nel momento in cui hai una possibilità che essere quella del social, come forse l'ho avuta io, non lo so, a quel punto è chiaro che uno cerca di farne anche una professione e farla diventare una e cercare di averne una retribuzione. Mi riferisco a te che dici che spesso poi si finisce nei talk e si va a guadagnarci, no? E quindi sembra quasi di sporcare quella che è poi l'attività del pensiero. Io credo che le due cose, se la bussola è ben orientata, possano e debbano andare di pari passo. Chiaramente questo significa non scendere a compromessi a compromessi che sono quelli ideali, no? Per cui è chiaro che bisogna sapersi muovere con attenzione, perché poi è un frullatore dove rischi poi di, no, anche trovarti in trappole brutte. Allora lì però, se uno, ripeto, è orientato alla bussola che lo guida a livello etico, a livello morale, in base a quelli che sono i suoi principi ideologici, beh, insomma, io non ci vedo nulla di male, non ci vedo nulla di così brutto o di così
0: sprezzante forse possiamo, o da disprezzare forse volevi dire.
1: Sì, poi parliamone, magari dico una serie di sciocchezze, anzi mi fa piacere confrontarmi.
0: Ma certo,
1: Però ecco, io credo che non ci sia nulla di sbagliato in sé. È chiaro che poi, come sempre, è l'uso che se ne fa del mezzo che determina un po' anche il tipo di persona, di intellettuale in questo caso che si è. E poi l'intellettuale, secondo me, dovrebbe tornare a fare quello che faceva un tempo, quindi anche unire i puntini di questa realtà complessa e frammentata che ormai è di cui ormai è difficile, no, seguire le tracce. Io parlo per chi lavora 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, ormai pure 10, cioè tornare a casa la sera e mettersi a fare la rassegna dei giornali, io capisco che non ti vada, ed è anche normale che sia così. È per questo che servono gli intellettuali, che fanno quel tipo di, poi dico intellettuali, ma chiamali come ti pare, cioè le persone che stanno lì, passano la loro giornata a cercare di unire i puntini di una realtà che ormai è difficile da controllare, e ti riportano, non dico la loro opinione, però perlomeno una versione quanto più coerente, no, di quello che è accaduto durante la giornata. È una professione, cioè è un lavoro, merita di essere pagato, no? Il fatto che ormai dici vabbè, ma no, i pensatori, come li chiamava coso là, come si chiama, Salvini, i professoroni, no? Si è anche denigrata la professione, ovviamente, e quindi questo poi fa tutto un pacchettino di difficoltà a rimanere ancorati alle forse situazioni più, come posso dire, più basse, non più oppresse, ecco. Insomma, penso sia questo il discorso. Aiutami magari a ampliare.
0: Ma guarda, io quello sì, infatti vorrei ampliare facendo una riflessione sempre su cose che tu hai scritto e su bibliografia che hai citato. Riprendo un'altra volta Gramsci e Il Principe, no? Lui quando parlava del Novello Principe individuandolo come partito, quella è un'altra sede in cui la sintesi di cui parli tu, cioè del lavoratore che dopo 8 ore di lavoro non aveva più la possibilità, non ha come oggi la possibilità o la capacità, data la stanchezza, di rimettersi sui libri, appunto una sede di partito, una casa del popolo che metteva insieme appunto gli intellettuali con la base, è purtroppo qualcosa che è estremamente latente. Infatti tu in un passaggio, non me l'ho sostegnato perché non lo trovo immediatamente, fai riferimento a questo, all'esigenza comunque di produrre una partecipazione politica che possa essere anche persino di natura elettorale. Questo secondo me è, nel momento in cui viviamo, qualcosa da sottolineare. Un altro elemento su cui voglio portare la tua attenzione, voglio che me ne parli un po' nel dettaglio, anche questo io lo trovo molto importante, poiché appunto tu, essendo ormai una grande esperta di comunicazione, questo te la devi accollare come definizione, visto che sei su Instagram e c'hai una valanga di persone che ti segue, quindi volente o nolente sei un'esperta di comunicazione. Il linguaggio è di grande importanza, hai scritto anche questo libro, secondo me, te lo dicevo in anticipo, non per farti complimenti perché l'ho apprezzato sinceramente, con una modalità, un linguaggio che, guarda, non ti nego, anche io avevo provato ad approcciare tantissimo tempo fa, ma poi non ho mai avuto modo di finire un libro, che parlava di un'esperienza simile a quella di Cristina, solo che era una lavoratrice precaria, anche lei donna, che avevo più o meno un'idea simile alla tua, cioè di partire da questa vicenda e portarla sui piani più di dettaglio ci devi, perché badate bene, lo dico a chi ci ascolta, all'interno del libro ci sono un sacco di riferimenti precisi, di dati, riferimenti bibliografici, che poi se uno ha intenzione può andare a verificare, anche espandere, proprio perché l'intellettuale e i libri servono per seminare e far sì che poi si generino a loro volta delle piante e quindi vadano avanti tutti i ragionamenti che vengono fatti. Però ritorno al discorso della comunicazione e del linguaggio. Tu ne parli tanto, fai riferimento a Chomsky, per esempio sulla metafora della rana bollita, magari quello ci torniamo dopo. Ma a me è interessato molto quando tu hai ripreso il ragionamento che spesso si fa e altrettante volte viene ignorato purtroppo, della specie di neolingua, lì dove, appunto, come citi uno studio di Zanichelli di qualche anno fa, il vocabolario avrebbe, leggo testualmente, 150.000 parole, eppure noi ne usiamo solo 5.000. E ancora una volta citi Tullio De Mauro, che è stato un grande linguista della Sapienza, tra l'altro di Roma, nonché ministro della pubblica istruzione qualche decennio fa ormai. Lui diceva che gli italiani utilizzavano solo 7.500 parole, questo lo dicevo prima dello studio che hai citato, ma, e questo nel 1980, ha pubblicato un dizionario che le raccoglie specificando, questi sono dati molto importanti, che nell'86% dei casi ne adoperiamo solo 2.000, 3.000 il 6% delle volte. Dunque un impoverimento del linguaggio, io aggiungerei, è rappresentativo di un impoverimento del ragionamento. E questa è una cosa che ci riporta entrambi su un piano su cui ti volevo coinvolgere, che è quello che esula un po' dalla tua attività, diciamo, di influencer. Lo so che non ti piace, ti ci chiamo solo perché la nostra rubrica si chiama il virus dell'influencer, quindi l'intellettuale, a me piace molto più definirti in questa maniera, e ti riporto su un piano che ci riguarda, me, te e moltissimi, quasi tutti coloro che ci ascoltano, che è quello della scuola. Poiché a livello scolastico sappiamo che ci troviamo in una serie universitaria, in una serie di cambiamenti enormi, direi quasi epocali. Io proprio qualche giorno fa ho fatto uno Yesterday's Papers sul 4+2, su quella riforma terribile che mette dentro a pie pari diciamo i privati all'interno dell'università. Addirittura Valditara l'altro giorno si vantava di questa riforma, ribadeva ancora una volta, ancora in fase di sperimentazione, ma che l'anno prossimo diventerà diciamo operativa a tutti gli effetti, che prevede che gli istituti tecnici, alcuni istituti tecnici, abbiano 4 anni più 2, diciamo, di sfruttamento gratuito, lo diciamo perché è quello, anche se lui lo nega, dei nostri ragazzi, che perderanno 2 anni e non essendo pagati, facendo dei tirocini e quindi lavorando a tutti gli effetti. E lui si vantava, dicevo prima, Valditara, che il 70% dei docenti proviene dalle aziende, cioè come se fosse una cosa positiva, nel senso che la scuola dovrebbe essere altro. Allora, la domanda da $1 milione, chiedo ovviamente a te una diciamo riflessione, perché nessuno ha una risposta, però appunto impostiamo un ragionamento, poi vediamo che ne esce fuori. È sempre importante tirar fuori le tematiche, cioè come si fa cioè la scuola ha la potenzialità di far sì che l'operaio, anche che tu citi di Dario Fo, che conosceva 300 parole, riesca ad aumentare il volume delle parole, raggiungendo non le mille che ha il padrone, ma almeno, diciamo, un quantitativo crescente. Forse questo accadeva negli anni 70-80. Esatto. Come mai, secondo te, non c'è più questa possibilità, se è così?
1: Esatto, questo accadeva negli anni 70-80 ed è proprio il motivo per cui non accadrà più da adesso in poi, perché evidentemente nel momento in cui si sono accorti che anche la massa operaia aveva un linguaggio comune, no? Un alfabeto, dei concetti comuni su cui poter creare un senso comune, quindi una visione del mondo comune, ebbene adesso questa cosa viene in tutti i modi osteggiata, ma mica adesso, cioè è una cosa che è nata con gli anni 80, con gli anni 90, con tutte le visioni neoliberiste possibili, in tutti i modi hanno cercato di smantellare la scuola pubblica, non solamente attraverso Valditara, che è un po' l'apice, no, adesso di questa situazione, ma se pensiamo a Renzi, alla buona scuola, al fatto che ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, che è una forma di schiavitù a tutti gli effetti. Io capisco che sia difficile da vendere questo concetto, ed è molto più facile da vendere, a proposito di comunicazione e di neolingua, il concetto che serve lavoro. Allora i ragazzi devono essere orientati al mondo del lavoro e quindi la scuola deve orientare al mondo del lavoro. La scuola non deve orientare al mondo del lavoro. Cioè, questa è una cosa di cui dobbiamo riappropriarci, perché purtroppo, e lo vedo purtroppo non solamente, per quello poi c'è Cristina nel libro, che è, no, un po' una, direbbero un italiano medio, no? Se lo chiamerebbero così, lei un pochino il sentore ce l'ha, che qualcosa non va, che scricchiola, però ha paura. Lei è già uno steppino oltre rispetto a quello che vedo, per esempio, anche attorno ai miei colleghi. Cioè, si inizia a pensare noi stessi che la scuola serva a creare competenze, no? Sempre ste competenze. Se tu non hai le conoscenze, non puoi avere competenze. Allora si continuano a fare corsi su corsi assolutamente inutili, super frammentari, che alla fine disorientano i ragazzi e non gli lasciano nulla, e si tolgono ore, per esempio, a italiano, a storia, a geografia. Cioè, avere una massa che non è in grado di produrre un pensiero critico sulla realtà, è ovvio che gioca al potere, e credo che chiunque ci possa arrivare. Il punto è convincere chiunque che la scuola stia operando in questo senso, perché c'è questa visione, secondo me, un po' giustificativa, forse una strategia di difesa, la chiamerebbero in psicologia, no? Sai, quando diventi aggressivo, perché, cioè, o diventi sfiduciato, come siamo noi, è lì che bisogna lavorare, cioè su questa massa che ormai lavoratrice, soprattutto del mondo della scuola, che ha perso, secondo me, di vista proprio il suo senso nel mondo, perché è talmente purtroppo presa dal dover lavorare e dover prendere tutti questi crediti folli, no, per avere uno straccio di carta che poi alla fine non ti serve a niente, perché spostano il paletto sempre più in là, no, questi concorsi su concorsi su concorsi, ma adesso non voglio entrare nel tecnico. Far recuperare a queste persone, a questi docenti, a questi colleghi, quella visione della scuola che non è una scuola che deve formare al lavoro, perché è una visione assolutamente neoliberista, che non produrrà lavoro, produrrà, come dici bene tu, un esercito di schiavizzati, di manodopera a basso costo, per non parlare del fatto che, per come la vedo io, creerà anche un esercito di persone che accetteranno di fare la guerra pur di avere un piatto la sera, cioè sempre se ce l'avranno, perché se poi dopo ti arruoli. Quindi io credo che la visione sia questa. La neolingua di Orwell, che avevi citato all'inizio, serviva proprio a questo nel libro, no? In 1984, serviva proprio non a cambiare le parole, ma ad eliminarle proprio. Cioè, nel momento in cui tu mi elimini le parole dal vocabolario, mi elimini la parola libertà, faccio un esempio, quella cosa io non la vedo più, non la riconosco più, e questo è quello che sta avvenendo per noi, cioè per i cosiddetti, no, gli ex proletari, chiamiamoci come ci pare, cioè i lavoratori, chiamiamoli lavoratori, perché poi è difficile individuare oggi, no, la categoria di proletario. Insomma, qui si apre tutta un'altra enorme disquisizione, però bisogna recuperare proprio un linguaggio, anche una forma di ideologia. Il fatto che l'ideologia venga sempre trattata male, l'ideologia è una brutta cosa, l'ideologia è un progetto trasformativo della realtà. L'ideologia attuale di questa forma di governo e di tutte quelle precedenti è molto evidente, è quella di creare persone che tra un po' verranno svuotate di qualunque ruolo di partecipazione attiva nella società e anche di senso critico. E quindi dove iniziare se non dalla scuola? che è il luogo, no, che dovrebbe essere la formazione di una collettività orientata e perlomeno in grado di distinguere, diciamo, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, e invece probabilmente questo non succederà. Io sono terrorizzata da questa situazione, te lo dico proprio sinceramente. L'operaio assolutamente non avrà più la possibilità, come era prima, di imparare e di approfondire e di capire anche la propria condizione. Semplicemente farà quello che deve fare per campare, quindi la base, punto, cioè tornerà la sera stanco, guarderà la televisione, si rinfarcirà di roba che viene data, no? come se fosse caramelle, e proseguirà la sua giornata esattamente come fa Cristina. Questo ci tengo a dire, non voglio sembrare offensiva nei confronti dell'operaio, perché ne conosco tantissimi e sono più che formati. Io parlo di progetto, progetto da parte dello Stato che abbiamo, del governo che abbiamo. Quindi, scusami, chiudo, che cosa possiamo fare noi? Io lo dico sempre: rompere il più possibile le scatole, continuare a rompere le scatole, proprio stare sempre, come dire, stare sempre col fiato sul collo di qualcun altro che è sopra di noi e che in qualche modo ci opprime, riconoscere quella forma di oppressione, non far finta che sia una nostra responsabilità, ma rendersi conto che è parte di un sistema. Ed è quello che cerco di far capire anche a Cristina, che purtroppo non lo capirà, perché vabbè, poi non diciamo la fine, se di fine si può trattare, però.
0: Ma secondo me la chiave è di un nuovo inizio, guarda, più che della fine, secondo me si aprono tanti scenari su quella conclusione del libro, che assolutamente non spoileriamo, faccio il giovane pure io, utilizzo termini così particolari. Hai parlato di sistema, e allora io ieri, prima di concludere la lettura del libro, pensavo, no, dovendo fare una sintesi, forse poi, come ti dicevo già telefonicamente, lo presenteremo anche altrove, se a te farà piacere, immagino di sì. E quindi quello che mi veniva in mente è: ma può essere questo testo un libro che in qualche maniera non lo dice mai in maniera troppo esplicitamente? Ma insomma, anche qui è il caso di dire che serpeggia l'idea che sia una critica al sistema capitalistico. Tu il termine capitalismo lo utilizzi non poche volte all'interno del testo. Per esempio, fa riferimento a una frase nelle prime pagine di Diego Fusaro, un filosofo che io raramente ho apprezzato, ma alle volte, insomma, come si dice, un orologio rotto va bene 2 volte al giorno, quindi non si nega a nessuno una citazione che abbia senso. E leggo quello che tu hai scritto: secondo il filosofo Diego Fusaro c'è un collegamento diretto tra il sistema capitalistico e la nostra ossessione per la giovinezza. Questo è un altro passaggio che secondo me è di grande importanza, perché io, guarda, ho apprezzato più di tutto la citazione di Oliver Sacks. Io sono un grande amante di Oliver Sacks, quindi ho letto più o meno non tutti i suoi libri, ma quasi. E quindi quell'episodio che tu richiami, no, della mancanza di riconoscibilità del proprio corpo, no, e quindi la necessità di essere sempre giovani, ormai lo dicevo proprio pure con, insomma, altre persone con cui mi frequento, che vedi queste persone di 50-60 anni che cercano di vestirsi come i ventenni di una volta, ma probabilmente perché di ventenni non se ne vedono più in giro. Questo è un altro problema che tu prendi alla fine del ragionamento dell'intero libro, facendo un importantissimo riferimento all'inverno demografico, quando parli dei migranti, che dici giustamente: è un inverno demografico, che sarebbe una glaciazione qualora, appunto, non avessimo la possibilità di avere delle nuove leve, cioè dei nuovi ragazzi, delle nuove ragazze, dei nuovi bambini, delle nuove bambine. Noi che abbiamo figli, so che anche tu, come me, hai dei figli nelle scuole, diciamo, elementari, sono una componente fondamentale, perché se no le scuole non ci sarebbero, semplicemente le classi chiuderebbero anche nei quartieri più, diciamo, medio borghesi. Ecco, la provenienza di molti dei nostri compagni di classe, mio figlio è uno di quelli, tra l'altro, insomma, è una provenienza che viene da altri. Quindi è un discorso che va sempre affrontato, come tu hai detto giustamente, a livello di sistema. E a livello di sistema, secondo me, fai un paio di passaggi importanti, secondo me gestiti molto bene, perché non è semplice in un testo del genere riuscire a parlare di temi che a me riguardano prevalentemente per ragioni professionali. Tu sai che io faccio l'economista, che lavoro con l'economia politica, e quando parli del PIL, quando parli di spesa pubblica, perché questo è un ragionamento che anche io ho difficoltà a far penetrare nelle mie lezioni di economia politica quando parlo con i ragazzi, perché sembra tutto qualcosa di esterno, qualcosa di non c'è alternativa, no? La famosa there is no alternative di Thatcher, perché tu dici giustamente nel libro, non è che le cose capitino in maniera così casuale, il fatto che le scuole funzionino sempre peggio, che ci sono dei precari all'interno della scuola, che i nostri bambini e le nostre bambine vedano cambiare il corpo dei docenti ogni anno, uno rimane fissa agli altri e cambiano, quante volte l'abbiamo detto, anche il discorso della carta igienica all'interno dei bagni che dobbiamo portarci da casa, strutture fatiscenti, come dici?
1: Le basi, cioè.
0: Esatto. E questo è frutto di una scelta di natura politica, di natura che ci vede appunto legarci a un framework ideologico ben delineato, che tu prima hai chiamato neoliberista, forse l'etichetta migliore che si può adottare in questo momento, è che è frutto di un sistema di capitale che ha proprio quelle norme che determinano tutto quello che tu hai detto fino adesso sostanzialmente. Perché a me è piaciuto molto il tuo libro proprio per questo, perché poi alla fine, non so se l'hai fatto volontariamente, ma hai affrontato dei temi, anche se l'hai presi collateralmente e poi ci sei arrivata, per esempio quello delle diseguaglianze, no? Io l'ho visto più o meno come ci sei arrivata, è stato molto efficace, perché arrivi a parlare dei dati Oxfam, del fatto che l'1% della popolazione riesce ad appropriarsi dell'arricchimento, hai fatto un riferimento che sembra leggero ma non lo è. Perché poi ti racconta molte cose, che un lavoratore dipendente per riuscire ad arrivare ad accumulare tutti quei patrimoni avrebbe bisogno di migliaia di anni di risparmio, e quindi è semplicemente impossibile l'ideale del self-made man. Allora io la domanda, dopo tutto sto pippone che ti ho fatto, era per dire, è difficile riassumere tutti i contenuti, perché cerco di spaziare alle volte. La domanda è, questo testo, secondo me, poi te l'ho detto già all'inizio, è tutto superfluo quello che ho detto dopo in qualche maniera, è secondo te uno strumento che può essere utile per cominciare a focalizzare che la battaglia per non sentirsi più soli, cioè per sentirsi parte di una classe, parte di un gruppo, parte di una popolazione che viene normalmente subordinata ad altri interessi, quindi può essere uno strumento di critica dell'esistente che possa in qualche maniera spostare l'asticella un po' più avanti per cercare di motivare le persone a unirsi e quindi non sentirsi più sola, come dice il titolo, e quindi portare avanti delle battaglie che non siano solo di natura individuale ma che abbiano anche degli obiettivi più ampi.
1: Spero di sì. Allora, come vedi anche dalla tua domanda, i temi che sollevo nel libro sono tanti. Io credo che perlomeno sia una proposta, no? Di orientamento, anche perché per me è chiaro che il discorso vale per tutti, siamo tutti lavoratori, questa è la cosa che ci appartiene e ci accomuna a tutti, che siamo disoccupati o meno, comunque siamo tutti per fare questo, per lavorare, quindi è quello che ci accomuna, è sempre quello. Il discorso è poi le manifestazioni di queste, come dici tu, di queste forme, no, di, io le chiamo forme di oppressione, ma credo che insomma sia un linguaggio che condividiamo. Come si manifestano queste forme di oppressione? Si manifestano in tantissimi modi, attraverso la precarietà, ecco, e allora il personaggio precario, oppure attraverso l'omosessualità, e quindi c'è una parte dedicata al fatto che ad esempio Cristina, no, in un contesto come quello scuola, si stupisce del fatto che siano i colleghi stessi, cioè coloro che dovrebbero invece farsi portavoce di una visione del mondo, diciamo, egualitaria e quindi non giudicante, non fatta di pregiudizi, siano i primi a fare la battutina sul collega omosessuale. Allora io le dico, capisco che tu non puoi cambiare la visione del mondo di tutti quanti, però perlomeno rispondi, cioè anche riappropriarsi di questo. Questo, no? È una cosa politica, secondo me, cioè il fatto di dire a qualcuno scusa, ma che cosa stai dicendo? Quello è un atteggiamento politico, non è solamente farlo, secondo me, ai piani alti e quindi o in televisione o su un canale social, è anche quando hai un collega a fianco che dice una stupidaggine, allora lì ci vuole anche un po' di coraggio, chiaramente, no? Perché torniamo a quell'esporsi di cui parlavamo prima, ormai l'esporsi non riguarda più soltanto l'intellettuale, riguarda i giornalisti, riguarda noi stessi che sul posto di lavoro pare che rischiamo di perdere il posto di lavoro per esprimere un'opinione, riguarda il fatto che ormai è talmente tutto polarizzato che hai paura a dire una cosa perché hai paura che dall'altra parte ci sia una reazione violenta, cioè è un lavoro che faticosissimo quello ormai di fare politica in questo senso, perché per me politica non è partitica, ovviamente politica è questo questa accezione nei confronti della vita, questa predisposizione nei confronti della vita, questa apertura anche nei confronti della vita, delle azioni e delle relazioni. Poi nel libro c'è tutto il discorso, ad esempio, del dramma che è quello del Mediterraneo, anche quella è un'altra forma, no? Non solo di oppressione, ma lì proprio di indifferenza assoluta nei confronti di quello che succede ormai da decenni. Lo faccio attraverso, raccontando la storia di questo ragazzino del Mali di 14 anni che poi è stato chiamato Kuka da Jorit, no? Jorit, non ho mai capito se si dice Jorit o Jorit, comunque l'artista che fa questi splendidi murales su vari edifici, no? Che è stato anche molto criticato recentemente per aver fatto il murales di Dostoevskij e cose così. E Kuka, che è stato questo ragazzino del Mali che è stato ritrovato sul fondo del Mediterraneo con la pagella cucita nella giacca. E questa storia io me la ricordavo, però l'ho ritrovata scrivendo il libro, è stato molto a flusso, ti dico la verità, cioè le cose mi venivano in mente mentre scrivevo e poi mi documentavo e quindi cioè, accidenti, ma forse dovrei dire anche questo, forse cioè, a un certo punto il problema vero è che non sapevo più come fermarmi, perché ce ne sono talmente tante che avrei voluto parlare di tutto e approfondire ogni capitolo. Tornando a Kuka, io ho pianto scrivendo quel capitolo, te lo giuro, ho proprio pianto perché mi sono immedesimata.
0: Guarda, si capisce perfettamente, dalla lettura si comprende.
1: Tantissimo, tantissimo, forse è stato per me il capitolo più sofferto in assoluto scriverlo, cioè mi ricordo che ero preoccupata perché mi cadevano le lacrime sulla tastiera del computer, ho detto acciderbolina, ora come vado avanti se mi si brucia il computer? A proposito di forme d'oppressione, non c'è i soldi, è finita. Però tutto il libro è stato un tentativo di raccogliere le varie manifestazioni di oppressione, di diseguaglianza attraverso lo sguardo di Cristina, che un po' se ne accorge, un po' no, e anche quelle di manipolazione, perché c'è anche un capitolo dedicato per esempio alla sessualizzazione dell'infanzia, che anche lì io trovo che ci sarebbe tantissimo da dire su questo, se ne parla molto poco, però per esempio il fatto che la bambina, no, Diana torni a casa sculettando su TikTok è agghiacciante e succede tantissimo, tutte le mamme tutte le mamme della scuola insomma che frequenta mia figlia, capita che insomma facciano in maniera molto ingenua fare alle figlie questi balletti su TikTok.
0: Poi io mi confermo, perché anche mio figlio più o meno ha l'età di tua figlia, quindi sono cose che vedo anche io. E poi la cosa importante è che tu leghi questo tipo di sessualizzazione, che è veramente vomitevole a dir poco, perlomeno per come la vedo io, anche con i dati impressionanti sulla pedopornografia, che sono cose che fanno veramente rabbrividire, sono cose che io non conoscevo, preso dal tuo libro.
1: Ma spesso addirittura prendono le immagini del profilo WhatsApp, cioè c'è un universo dietro ad ogni capitolo e il mio dolore è stato quello di non poterli approfondire tutti, come ti dicevo, perché è chiaro che sono delle pennellate, cioè io lo vedo un po' così, è come se io avessi tratteggiato, no, una serie di chiavi di lettura, se vogliamo, di certe situazioni e supportandole il più possibile con dei dispositivi anche teorici, che può essere quello di Foucault, che c'è sempre, perché io, vabbè, che dobbiamo fare, ognuno ha le sue passioni. Per me Foucault è stato veramente illuminante nell'analisi della realtà, della storia, della storia, della filosofia, insomma, di tante cose. E tornando anche, no, al discorso della sessualizzazione dell'infanzia, ma della sessualizzazione in generale dei corpi. E quindi, no, quello che dicevi a proposito di questo terrore dell'invecchiamento a cui ormai ci hanno sottoposto, fa parte ovviamente, no, di questa volontà del capitalismo di mantenerci sempre giovani e desideranti per poter acquistare. È per quello che ho citato Fusaro, perché ha detto una cosa che io condivido sinceramente, poi il resto non entrerò nel merito, però sicuramente quella è una forma, no, di trappola, no, in cui siamo immersi, ed è davvero davvero difficile uscirne, quindi non è uno strumento per uscirne, è uno strumento perlomeno per iniziare a farsi delle domande in più e a non avere paura, a non sentirsi fuori posto nel momento in cui uno dice scusa, ma che cosa stai dicendo, cosa che non viene più fatta neanche se ci fai caso dai giornalisti spesso, cioè viene consentito alla seconda carica dello Stato di dire delle aberrazioni come quelle sulla flottiglia, dicendo che loro sono stati fortunati ad essere torturati in Israele perché così diventeranno famosi, e nessuno si è alzato e ha detto mi scusi ma lei si rende conto di quello che sta dicendo, cioè nessuno fa più questa cosa, è assurdo, capito? Cioè significa che c'è un silenziamento generale delle coscienze, forse per paura di perdere il lavoro, però nel contempo avresti almeno, come dire, l'applauso del pare di tanta parte della popolazione italiana che rifiuta questo governo e che purtroppo ha sempre meno spazi per poterlo dire.
0: Virginia, io purtroppo ti devo quasi interrompere perché veramente il libro è talmente pieno di stimoli, me ne hanno segnati migliaia che vabbè, ne parleremo poi magari individualmente in un'altra presentazione se ci sarà occasione, perché il tempo purtroppo della trasmissione si va esaurendo. Legando quello che tu hai detto a quello che stavo pensando, vorrei fare una citazione che secondo me è molto importante del tuo libro verso le conclusioni, quando citi Italo Calvino alle elezioni americane, che a me è piaciuto molto quel passaggio lì. Leggo testualmente: facendoci delle domande riusciremo a disinstallare e reinstallare il nostro sistema operativo mentale. Dobbiamo conquistare una nuova leggerezza di giudizio, e fa riferimento alle elezioni americane. La leggerezza di cui parla Calvino ti consente di alzarti e di vedere le cose dall'alto un po' con quel dall'alto con quel po' di distacco necessario per capirle. Bisogna essere leggeri come un uccello, non come una piuma. È proprio per questo che dobbiamo fare, sottrarre peso alle nostre ossessioni, ai nostri macigni interiori, alle costruzioni mentali del sistema, trasformare la rabbia impotente in agilità pensosa. Questo mi è piaciuto molto, questo concetto, che ci faccia capire che la nostra storia personale non deve essere per forza un eterno ritorno. E poi continua, però io mi fermerei qui e io ti ringrazierei, Virginia, il tempo a nostra disposizione, come dicevo prima, è stato estremamente tirannico. Invito tutte e tutti a leggere il testo perché è veramente una gran bella lettura, ma probabilmente chi ci ha ascoltato fino ad ora l'ha capito che ho apprezzato particolarmente stile e contenuto. Virginia, se vuoi aggiungere qualcosa prima dei saluti.
1: Grazie perché sono contenta che tu abbia apprezzato il libro, vedo che l'hai letto con attenzione, non è scontato, quindi davvero grazie Fra, tanto.
0: Guarda, non per piaggeria, ma si fa leggere molto bene, è stata una bellissima lettura, non normalmente i libri...
1: Ho cercato di essere anche ironica, perché sennò voglio dire, un po' uno si addormenta, invece no, ho cercato di...
0: Ti rassicuro che l'ho letto in orari tardi e la palpebra è rimasta ben fissa, quindi non c'è problema assolutamente, anzi è molto interessante. Grazie ancora a Virginia Veludo, autrice del libro E mi sono sentito meno solo per Rizzoli, vivere una normale giornata in Italia, oltre alla rassegnazione. Grazie a Peppe dalla regia e saluto tutte e tutti e ci diamo appuntamento la prossima settimana.

Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici. Transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglio che... niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation, che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita a quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Fem, ci sarà Elsie, ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen, e diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo da pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. E ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso e accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella, scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. E devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo e la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer. Che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare. Fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste. Le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E, abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza. Qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona e ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano il fatto di voler essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale, di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle, per vedere, per, insomma, per poter, le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché anche un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono, hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso sarà, abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci sarà, ci saranno soltanto, ci sono un po' di, ci sono i San Pietrini. Però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. E abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone ne hanno, lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, ci siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di non portare, di portare bandiere soltanto trans, non binary e rainbow inclusive, bandiere del

0: il corteo di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
1: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
1: Ciao. Allora, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans e non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susy Shock, e quindi ci ascoltiamo insieme Mi cuerpo es mio, Susy Shock.
3: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos, giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi cuerpo es mío, que lo hemos hecho en la
4: Mi cuerpo
3: marcha,
4: es mío.
3: una murga.
4: El mio corpo es mío.

0: Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato 3 concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre proprio con questa canzone Mi cuerpo è mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone di Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola. Perché il manifesto continua con questa frase: siamo stati usati per troppo tempo come strumenti politici, come cioè strumentalizzati dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta, c'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo. E questo è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. Non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri, e altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo, l'unica cosa che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi. E quindi facciamo politica pure più attiva, al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo, andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo, cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione, e sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio sostanzialmente. Non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. Dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere virgolette il percorso pubblico, finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie. E non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo, Ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla Laboratoria di Autodeterminazione di Stati Generali nel 2023. Non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a. A percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi, quindi questa laboratoria, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap, durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsi. Io comincerei con Elsi, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsi.

0: nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto: vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie, intersex, con la possibilità del marcatore X oltre che FM per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida, il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M. Non c'era. Allora, io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. Anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso, mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci. Perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stesso, può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società. Quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco. Fatto sociale.
0: E tra l'altro, su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando si era presentata al colloquio era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante, perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che è inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice e il giudice finalmente dice ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome, con il nome di elezione. È una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati e nel caso specifico la scelta relativa a come mi sento io come persona piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Froscia di Anafem.

0: E veniamo ad un altro punto importante, no? del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri, nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi. Dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base che mi manderà dai medici specialisti che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. Ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa ci viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli al rene a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante, e non a caso cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIPHN+, un mondo dietro ogni lettera, e in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50, tra le 10 e le 14, ripeto, gli incontri sono aperti, quindi qualsiasi persona può partecipare, rivolti prioritariamente a personale sociosanitario, ma aperti anche alle persone che vorranno partecipare, proprio perché riteniamo che debbano essere le persone trans, non binarie, intersex, a comunicare a chi opera in tutti i servizi quali sono i loro desideri, i loro bisogni, e non persone cis che decidono per noi quali siano le strade migliori. Io credo che adesso, insomma, dopo questo pippone sulla formazione, forse possiamo andare con un'altra canzoncina, magari. Allora, io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem. Lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trans.

0: E Joelle ci ricordava con molta insistenza e giustamente ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni, anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Liberation March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti CIS non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che è quello appunto che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni. E come diceva anche Viola prima, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione appunto alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti addirittura in gita scolastica tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonate intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto: vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra insomma che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. E se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un alert, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse, quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: E sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere.

0: colli, eccetera. Quindi voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie, non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie, intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe, perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, di lottare ancora di più per i nostri diritti, che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio, prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece,
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dici, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: sappiamo bene.
1: E in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri, in isolamento non esiste il riconoscimento appunto della loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGTB+. E la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi, cioè veramente questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci. Quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti. Le proposte ci sono da tantissimo tempo. Vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero

0: bella, è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto. Quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono, ci tenevo a lanciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, queste persone, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, perché sono la maggioranza, e quindi, siccome siamo la maggioranza, andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso, appunto, l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte. Fidatevi che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte. Dobbiamo dare loro il modo di schierarsi, appunto, con noi e di sostenerci.
1: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano, perché crediamo anche che questo avvicini, in questo messaggio di positività, le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. Detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento, e quindi partecipate, partecipiamo tutte, e vorrei chiudere anche con quest'ultima frase sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone ci saranno e saranno con noi, senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
0: Tutte.
1: Grazie Viola per questo battesimo
0: del fuoco.
1: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

0: Inizio decisamente dancehall per questa 31esima puntata della 19esima stagione per R&D Vibes. Ben trovato, bentrovati, bentrovate a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E un ben ritrovato qui accanto a me a Degenerator.
1: In full effect, ben ritrovato.
0: Ai controlli.
1: Mix the Roots Guardian.
0: Mitico, mitico.
1: Un saluto al Mr. Green.
0: Mr. Green.
1: We miss you. È stata una fugace cometa che è apparsa in questo studio la scorsa settimana. Speriamo che si ripresenterà
0: l'occasione. Siamo sempre così fortunati. Un saluto anche, possiamo dire, a Gigi Social Justice, la cui presenza
1: comincia da
0: come doveva essere prevista nella puntata di oggi, proprio una serie di, diciamo, di circostanze e di problemi logistici ce lo ha tenuto lontano, ma siamo in due. Siamo sufficienti, abbiamo entrambi gli occhiali da sole, abbiamo il pieno di benzina.
1: E mezzo pacchetto di sigarette.
0: E mezzo pacchetto di sigarette. Quindi possiamo iniziare la nostra ora e mezzo di Roots e Dub, anche se, come detto, insomma, è iniziato poco Roots questa puntata.
1: È iniziata molto, diciamo, dancehall style, anche se il pezzo è del 2008, quindi. Ed è un pezzo di Tanto Mitro and Devonte, Dema Hitiot, singolo sul Colo Colo Rhythm per la Opera House Records, appunto edito nel 2008. Ma perché?
0: Ma perché Tanto Mitro, quanto ormai hanno capito i nostri ascoltatori, che lì inizio, la controcopertina è dedicata a un artista che è ancora qui con noi e probabilmente ha fatto il compleanno nell'ultima settimana.
1: Esatto.
0: E grazie alle sollecitazioni di Fabrizio Laganà, che è il Mr. Roots and Culture, con il suo almanacco, noi ogni settimana facciamo l'elenco degli artisti reggae che
1: e
0: sono ancora.
1: E la cura di Mr. Green.
0: E ovviamente. Mr. Green poi ci gira i pizzini. E vado a leggere l'ultimo pizzino girato, che è l'ultimo del mese di maggio. Quindi anche questa nota per Mr. Green: prepara i pizzini per giugno.
1: Per giugno. Che si appresta a essere, insomma, l'ultimo mese di ascolto di R&D Vice per questa 19esima stagione.
0: Esatto, ma sarà un mese molto molto interessante. Adesso ne parleremo. Intanto noi, insieme a Tanto Mitro, che ha fatto il compleanno il 27 maggio, lui è nato nel 69, abbiamo Winston Francis.
1: Ma è un pischello.
0: Winston Francis?
1: No.
0: Ah, me c'è giovanissimo. Quasi quanto, vabbè, non diciamo. E Winston Francis l'abbiamo già festeggiato, lui è un po' meno pischello, del 43. Dennis Walks, anche lui già celebrato nelle scorse stagioni, fa il compleanno il 25 maggio, è del 47 pure lui. E del 48 Lloyd Spark,
1: wow,
0: anche lui già festeggiato. Mancano invece, e probabilmente saranno oggetto di festeggiamento, e glielo auguriamo veramente di cuore nelle prossime stagioni, Spraga Benz, che è nato il 30 maggio, e sì, una Morgan, che è nata il 28 maggio del 73. Questa è la più pischella di tutte, quindi
1: sì, evidentemente.
0: Onestamente. ci sta. E Tanto Mitro con Devonte, come hai detto tu, ha un altro pezzo che possiamo mandare. Questo è un progetto addirittura uscito sul Wings Rhythm a cura della Taxi Records. Che ti ricorda
1: aspetta, ma forse sarà la label del duo mitico per eccellenza della drum and bass giamaicana, ovvero Sly and Robbie. Insomma, l'omaggio glielo facciamo subito.
0: Facciamo ancora tanti auguri a Tanto Mitro. Il pezzo è Hold On in combination con Devonte. Keep this time when we're going down.

Questo è l'almanacco di Laganà, la rubrica che omaggia i compleanni dei grandi artisti reggae che ancora sono fra noi e che potete ascoltare ogni settimana solo su Red Vibes. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da Fabrizio Laganà, alias Mr. Roots & Colcha, Roots Veteran dal 1977.

0: Nuovo singolo uscito in digitale esclusivamente in release digitale per la Taz Records Incorporated a fine aprile 2026 per Anthony Cruz, Them Bad Mind.
1: A me è piaciuto sto pezzo.
0: Allora, Anthony Cruz, uno dei grandi campioni, no, del New Roots degli anni, soprattutto degli anni 20 anni fa più o meno, dai sì. 2000 al 2006-2007, da un po' che mancava.
1: È ritornato con sta tune che insomma riprende quelle tematiche, anche sonorità, anche proprio il suono abbastanza analogico in qualche misura, sempre
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: suo
0: sì,
1: essere
0: sì.
1: digitale.
0: È bello, molto interessante, chiaramente fa strizza l'occhiolino ai grandi classici del passato. Certo. E continuiamo ancora con delle novità, un nuovo singolo, questa volta per la Yatta Records, e l'artista Ty Wickes, artista reggae filantropo nell'isola caraibica di Santa Lucia, progetto che fa parte del Caribbean Climate Justice Project. L'ultima frase di questa canzone, ascoltatela bene, dice: "A natural solution is the only solution." Una canzone impegnata, una canzone sull'attualità.
1: E Ty Wickes ritorna nelle playlist, anche recentemente ha suonato su un mix di Disciple edito da un'etichetta italiana che c'era stata girata un paio di settimane fa, insomma era una bellissima tune e ritorna molto, molto bene, molto volentieri con questa Climate Justice.
0: Climate Justice, Ty Wickes.

0: E torniamo indietro di qualche anno, questo è un 7 pollici uscito a metà anni 2000 per la Reality Sound Label e riuscita poi in digitale lo scorso gennaio insieme ad altri vocals, tra cui poi segnaliamo anche la voce dello scomparso Sandino che ci fa sempre piacere riascoltare. Questa in particolare è King Midas, e invece sul Midas Redeem, il Redeem che è uscito una ventina d'anni fa, alla voce invece di Prince Alla, Russ Frazier Jr., e ovviamente si fa riferimento al re Mida, no? al re biblico, quindi si ritorna, come spesso succede anche per Prince Alla, e lo fa spessissimo all'Antico Testamento, a tante situazioni archetipiche, ma anche insomma tanti, come dire, metafore che riguardano anche poi l'età moderna, e quindi quello che succede agli uomini, in questo caso assetati di potere e assetati di denaro, no? Perché re Mida, lo ricorderete, è il re che trasformava tutto ciò che toccava, aveva avuto questo dono particolare in oro, ovviamente tutto quello che poi toccava, anche il cibo, si trasformava in oro, quindi... ed era impossibile da mangiare. Questa cosa è chiamiamola una favola, un apologo, comunque una metafora molto importante dell'avidità umana, e Prince Alla ce la ricorda, la riattualizza in questo King Midas.
1: A proposito di attualità, recentemente è girata una foto su internet, su Facebook, l'ha postata Martin Campbell, il noto singer, insomma, diciamo, bianco, che vive e lavora tra UK e Giamaica. Insomma, lui era legato sicuramente alla Channel One Label, talmente legato che esisteva, insomma, a partire all'inizio anni 70 in Giamaica. E ha postato questa foto della sede di questa label, che purtroppo ormai non c'è più, è un edificio diroccato, e sta cadendo a pezzi anche il mitico muro dove è scritto a caratteri cubitali Channel One, con un disco, insomma un'immagine iconica. I tempi che passano, sì. I tempi che cambiano, l'attualità vede in questo momento quella sede che fondamentalmente rischia lentamente di scomparire, probabilmente sarà così. Gli vogliamo dedicare un paio di pezzi per ricordare, insomma, l'ascito musicale di quella eredità.
0: Sì, peraltro quel muro che hai citato è un landmark, è quasi uno dei monumenti, no? Per chi va in Giamaica normalmente lo si fotografa, perché rappresenta veramente, guarda, l'inizio di una storia enorme che poi ha portato fino all'epoca attuale e anche a Red Vibes, in un certo senso, senza quel Channel One, senza quell'esperienza, quei produttori, quei musicisti che hanno lavorato lì dentro, noi probabilmente non avremmo tutta questa musica da poter mandare.
1: Prima di tutto non avremmo neanche quest'amore per questa musica meravigliosa che nasce in quel momento, insomma, e che ha dato lasciti importanti. Per cui mandiamo un paio di pezzi
0: per ricordare Channel One, l'etichetta Channel One, quella grande esperienza, cominciando proprio da Martin Campbell, come dicevi tu.
1: No, giusto per capire di cosa stiamo parlando, parliamo di Channel One, parliamo di gruppi nati in quella sede come The Diamonds, Junior Biles, Earth and Stone, la band dei Revolutionary, e chi faceva parte dei Revolutionary?
0: Sly Robbie,
1: Willie Lindo, Ansel Collins, insomma. Ci sono altri musicisti come Lloyd Parks, come Tommy McCook, come Vin Gordon,
0: mamma mia.
1: Stiamo parlando della creme della creme.
0: È veramente una grande eredità che ha lasciato, almeno nello stile. Martin Campbell l'ha raccolto, come dici tu, ha raccolto lo stile, ha raccolto lo spirito di quell'etichetta. Tempo fa, in un LP del 2002, ha fatto un grande omaggio a quella scena, un pezzo che si chiama Channel One Rockers, messo all'interno di un album, San Diego Vibes, Martin Campbell and the High Tech Roots Redix, sempre uscito per la Channel One UK,
1: yes,
0: e per la Top Beat Records. Lo andiamo ad ascoltare e ci uniamo all'omaggio per quella scena, per quell'esperienza, Channel One Rockers, dedicato alla scena Channel One, a cura e da parte di Martin Campbell.
1: Ma prima ancora Jay-Z, l'abbiamo citati, Queen Majesty, produzione Channel One Jamaica, 12 pollici 1978, e poi su una serie sconfinata, veramente sconfinata, di compilation.

0: omaggio a Channel One Studio, a Channel One Label da parte di Martin Campbell, che raccogliamo veramente molto volentieri con questa Channel One Rockers Dedicated to the Scene all'interno dell'album San Diego Vibes degli High Tech Roots Radix e dello stesso Martin Campbell, uscito qualche anno fa nel 2002, diciamo più di 20 anni fa,
1: più di qualche anno fa,
0: che però è tornata, diciamo, di attualità, perché in questa foto con il muro diroccato della sede storica ci ha mosso un po', c'è stata un po' di nostalgia,
1: iconica,
0: diciamo, no?
1: Sì. E... lunga vita Channel One.
0: Yes, noi proviamo a dargli lunga vita, come dire, rimettendo in circolo le loro canzoni, le loro produzioni, no? Facendo circolare la musica che hanno prodotto in tanti decenni. Torniamo all'attualità, le nuove produzioni invece. Questo è un pezzo uscito lo scorso 1 maggio per la Nice Up Records, in release digitale per Medisun dal titolo Scorcher. Very bad news, Already Vibes.

0: Africa My Destiny è il titolo di un album della McKenna Family e dei Nigerians che stiamo iniziando a presentare già da un po' di tempo.
1: Guarda, la frase corretta è iniziando a saccheggiare, perché questo è un bellissimo album e manderemo altri pezzi nella prossima puntata sicuramente.
0: È uscito, come già detto, nelle puntate scorse per la Soul North Records, un'etichetta francese, a metà maggio, sia su vinile che digitale. Ci sono un sacco di canzoni, anche delle autocover fatte appunto dalla famiglia in omaggio al fratello e al figlio scomparso. In questa
1: ci sono i Daily Agirians come band,
0: certo, che è quella che accompagna Wilson McCanoff e i McCanoff in generale già da un po' di tempo. E questo brano Lock Up invece è cantato dal capostipite, dal padre Wilson McCanoff. Ogni tanto si parla, e lo abbiamo fatto anche adesso fuori microfono, di un certa musica reggae che ha un approccio cantautoriale, non in un certo senso. Ecco, secondo me Wilson McCanoff,
1: Clinton Fearon,
0: ecco, sono artisti che in realtà chiaramente suonano in levare, ma l'approccio è quello che avrebbe un che ne so, Bob Dylan.
1: Qualcuno potrebbe dire sono cantautori prestati al reggae, in realtà penso che siano amanti folli di questa musica, però la loro indole è quella,
0: esatto,
1: appunto,
0: bravo,
1: cantautorale
0: un
1: anche.
0: Loro talento, la capacità di mettere le parole, di suonare una musica che sia, che accompagni le parole e non viceversa, non delle parole che accompagnino la musica, secondo me anche il diverso approccio. Ecco, Wilson McCann fu uno di questi, quando lo suoniamo io sono sempre contento.
1: Addirittura una volta mi ricordo, a proposito di Clinton Fearon, insomma, vinse addirittura un anno
0: l'International Chart,
1: perché insomma fece un pezzo assurdo,
0: clamoroso. Entriamo invece adesso in una parentesi tutta italiana,
1: tutta local, molto bene.
0: Red, White and Green, potremmo dire, produttori, artisti, amici anche, che sono venuti fuori con delle robe molto molto interessanti. Il primo artista che andiamo a presentarvi è Antonio Montano. È uscito con un LP a cura della Red Gold Green Label lo scorso febbraio.
1: Salutiamo Virtus, bella per
0: esattamente
1: noi.
0: Dal titolo R&R, Restanza e Resistenza. Peraltro l'album è stato presentato lo scorso weekend a Roma,
1: sì, è vero,
0: con un concerto live, almeno tu me l'avevi sollecitata questa notizia. È molto particolare, non è il classico album reggae, ci sono delle influenze a proposito di cantautorato e anche di altre suggestioni che entrano all'interno delle produzioni e di un approccio, se vogliamo, anche particolare, italiano, più
1: proprio
0: melodico, no? al reggae. Noi abbiamo tre pezzi oggi da farvi ascoltare da questo album. Iniziamo con 26 febbraio 2023.
1: In realtà questo pezzo l'abbiamo mandato alcuni anni fa, un paio di anni fa, quando uscì, perché è dedicato alla strage di Cutro.
0: Cutro,
1: quello che accade insomma sulle coste della Calabria. Quando arrivò
0: Tony Montano, peraltro è calabrese,
1: sì,
0: se non sbaglio. Quindi insomma è anche,
1: e fa parte di questo album perché è un pezzo
0: intenso,
1: indispensabile, insomma un pezzo che merita assolutamente, sia nelle parole, sia nel testo, sia anche nella musica.
0: Uscito come singolo, ripubblicato all'interno dell'album, noi lo riascoltiamo. 26-02-23, Tony Montano.
2: I corpi di 43 migranti sono stati recuperati dal mare sulla spiaggia in località Steccato di Cutro, nel Crotonese. Tra di loro numerosi bambini.

perché penso alla Calabria, penso alla mamma che ho lasciato, le sorelle, e allora non mi dà pace. Per me sono pentita che sono venuta, ma per una cosa che si

0: secondo pezzo per Tony Montano dal titolo Malasira, una bella ballata reggae, no? Molto interessante.
1: Lo puoi dir forte, sì sì, bel rhythm, bel testo.
0: Sempre dall'album R&R, Restanza Resistenza, come detto, uscito per la Red Gold Green Label lo scorso febbraio, che stiamo mandando insieme a qualche considerazione, no, che per accompagnare questo album. Per esempio, il prossimo pezzo, il terzo che mandiamo, sì, è un pezzo molto particolare, sia perché si ispira a
1: una storia italiana.
0: Esatto, una storia drammatica italiana, all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, dove i nazisti, aiutati dai fascisti italiani, rastrellarono praticamente un intero villaggio italiano in Toscana, e praticamente fecero una delle strade civili più drammatiche, insieme a quella di Marzabotto. Ma insomma, non ci sorprende la crudeltà, la malvagità, appunto, dei nazifascisti. Importante ricordarlo, questo Tony Montano lo sa, e quindi gli ha dedicato una canzone che non possiamo definirla
1: reggae
0: nel senso classico del termine, ma possiamo dire che rientra in quella categoria, no, di cantautorato che dicevamo prima, in maniera molto larga forse, no?
1: Sì, sì.
0: Ascoltiamola. Allora, il titolo del pezzo è Sant'Anna, viene dall'album Restanza e Resistenza R&R di Tony Montano. Ascoltatela bene.
2: Un piacere per Early Vibes.
3: Dormivano silenti quei castagni in quelle verdi valli, intimorivan quasi il nuovo sole, le rondini da

0: il miglior aggancio dopo Sant'Anna di Tony Montano e questa bellissima ballata, un po' Naya Bingy, sicuramente unplugged in acustico a cura di Chaka Roots, dal titolo Palestine, e viene dall'album, dal terzo album di Chaka Roots, che si intitola già Musician. È un album per Rising Rockers che è uscito veramente pochi giorni fa, metà maggio del 2026, curato principalmente da King Kietu, ma insomma con tante altre grandi collaborazioni all'interno, di nomi che conosciamo, che sono produttori, musicisti, insomma, e tecnici italiani molto molto stimati, tra cui Fabrizio Dettori, lo stesso Filo Music, il nostro Filo Music,
1: Filograna,
0: Prince David di Mohan Bessa, Paolo Baldini, Dub Files, autoprodotto dallo stesso Chaka Roots e masterizzato appunto al Big Island Studio in Sardegna, ovviamente, da King Kietu. Veramente un bel lavoro. Questo è il primo pezzo ed è quello, la ballad che dicevamo,
1: forse, no? È quello a cui io sono più legato, perché sicuramente è una ballata, non è, diciamo, lontana dagli stilemi che voi mi affibbiate usualmente, ma in questo senso
0: sì, le cafonate
1: testo
0: classiche di Generator, oggi ve le scordate,
1: sì, no, non ve le scordate, arriveranno, torneranno probabilmente se facciamo in tempo. Però questa ballad, questa Palestine dedicata appunto alla sofferenza del popolo palestinese, è veramente intensa.
0: E allora facciamo una cosa, chiudiamo questa parentesi dedicata all'album, nuovo album di Chaka Roots, già Musician, con altri due pezzi. Uno addirittura è una collaborazione con Maccabi, ma l'ascoltate dopo. Poi intanto vi mandiamo It Belongs to Ja, e a seguire Children, Chaka Roots featuring Maccabee.

0: E Guess Who's Coming to Dinner, Natty Dreadlock stasera, un pezzo che abbiamo ripreso dal mitico Albo Rosi, dalla combination Albo Rosi e Michael Rose, Guess Who's Coming to Dinner, che è una reprise di una canzone straordinaria, e anche qui c'è lo zampino di Sly e Robbie, una canzone straordinaria di Black Uhuru, che chiaramente fa il verso al famoso film, no? Su cui si parla delle coppie miste negli anni, nell'America puritana degli anni 60, un film clamoroso, un pezzo del bellissimo, ma anche la ripresa di Albo Rosi e Michael Rose è altrettanto straordinaria.
1: Ha permesso anche di Generator di, diciamo, di esercitarsi neanche
0: ha fatto un po' di ginnastica,
1: esatto.
0: ma perché abbiamo dato il nome a questa puntata Guess Who's Coming to Dinner? Perché abbiamo riciclato questo brano che avremmo già ascoltato diverse volte in queste 19 stagioni? Perché questa sera noi abbiamo veramente un invitato speciale.
1: Un invitato speciale a cena per il dopo cena,
0: per
1: l'ammazza caffè, insomma, per tutto.
0: E voi che state ascoltando questa trasmissione, preparatevi, perché questa sera è la prima delle tre serate Rebel Sounds, e questa sera c'è un uomo chiamato Rafa Pico che arriva da Amsterdam, dai Paesi Bassi, si accompagnerà al Ghetto Child Sound System, ci saranno anche i vostri amici di R&D Vibes,
1: ci sarà Celestino Fai, ci sarà Mr. Bassi
0: e Mr. Bassi ai microfoni, Red Vibes. Ma allora facciamo una live radio show, facciamo un live radio show, quindi venite in massa, perché la puntata numero 32, quelle che ascolterete sabato prossimo, sarà registrata questa sera. Ma parliamo appunto di Rafa Pico, abbiamo una batteria di canzoni per conoscere questo cantante, apprezzarlo e arrivare preparati alla serata alla serata di oggi, iniziando da una produzione digitale sullo Stand Tall Redeem per la Rabadab Market, etichetta francese, uscito questo nel 2021 dal titolo Progress, Rafa Pico.
2: Progression is the mission.
0: Jesus.
2: Nobody can hold me down.

Questa è la voce che ascolterete stasera, Raffa Pico insieme ai Signal One Band Lead Away, su un 7 pollici della Signal One, l'etichetta olandese, uscito nel 2019, e arriva Ulterior Motif 7 pollici del 2022 per la Jawworks International, sempre Raffa Pico. Guess who's coming? He's Raffa Pico. Yes, it is. He is coming. Yeah.

0: Must Come, lato B di un 12 pollici della Conscious Sound. Guarda caso, proprio Dougie Wardrop sarà il protagonista del secondo appuntamento Rebel Sound il
1: 20 giugno
0: sempre alla Pedra del Sol, come questa sera in cui si esibirà appunto Rafa Pico, che in questo momento probabilmente sta riscaldando la voce per l'esibizione della Pedra del Sol Rebel Sound, primo appuntamento.
1: Questi crossing tra protagonisti della scena musicale, insomma, UK, Olanda, Rafa Pico, Conscious Sound. E insieme io su questa base ci sentii un paio di anni fa un pezzo di Dub Marta, che è una bassista italiana di stanza a Londra, che collabora spesso e volentieri con Dougie Wardrop.
0: Altri pezzi per conoscere meglio il cantante di questa sera: abbiamo Marching On e Marching Dub, lato A e lato B di un 7 pollici della Noble Chanters Label, uscito il 25 aprile dello scorso anno. Rafa Pico e Dub Creator.

0: È sempre la voce e le liriche di Rafa Pico che questa sera ascolterete alla Pedra del Sol per il primo appuntamento di Rebel Sound. Il titolo del pezzo è Survivors. Viene da un album Decision, uscito a luglio del 2025 a firma Chuet Records meets Simon.
1: L'abbiamo
0: Simon
1: ascoltata questa tune all'interno delle meravigliose tune presenti in quest'album e l'abbiamo riascoltata molto volentieri.
0: E a maggio del 2026, proprio
1: prende l'altro ieri,
0: questo mese, è uscito invece un 12 pollici, very, very, very brand new, sempre con la voce di Rafa Pico, che incontra Mystical Power
1: from Caserta with
0: da Caserta.
1: Love.
0: Il titolo del pezzo è System, ve lo lanciamo subito, subito, chissà se non lo manda anche stasera, ma penso proprio di sì. Guess who's coming? Rafa is coming.

0: Ed è da un po' di anni che questo pezzo on release sta nella nostra dub box, un pezzo molto particolare di Dub Creator.
1: Un remix, un omaggio di Dub Creator, insomma, no. Tune che forse tu conosci,
0: ma non lo so, Prince Buster, i Madness,
1: prima ancora i Madness,
0: no, prima ancora Prince Buster, esatto. Poi dopo i Madness, insomma, è la storia veramente dello scama, è quella parte più famosa probabilmente.
1: Voi chiederete perché l'abbiamo messa? Perché c'è un vocal su cui si esercita Rafa Pico e magari questa
0: stasera
1: se si è portato il CD giusto magari possiamo sentire questa base con lui che si esercita, insomma, in un grande classico della early reggae, della ska music, insomma, internazionale.
0: Beh, io me lo auguro, se non me lo auguro glielo chiedo direttamente penso, anche perché avremo la possibilità di intervistarlo prima della, faremo un warm up molto particolare perché appunto all'interno della serata Red Vibes farà il live radio show, intervisteremo, se ci saranno la possibilità, i vari artisti, le persone che stanno lì nella yard, speriamo anche Rafa Pico sia disposto a darci, a scambiare due parole con noi. A quel punto gli chiederò di cantare su questo pezzo. Allora, chiudiamo la parentesi Rafa Pico, penso che vi abbiamo dato un'idea, no, di che cosa vi potete aspettare questa sera al Rebel Sound, primo appuntamento Pedra del Sol. Venite presto perché si inizia prestissimo, attenzione, ormai abbiamo una certa età e non possiamo aspettare che si faccia l'alba per...
1: Il sound comincerà, insomma, a ululare musica intorno alle 8:30 di sera,
0: esatto.
1: Vi ricordiamo che c'è anche food and beverage, quindi venite a mangiare, no, andate al mare
0: veramente easy,
1: e venite
0: easy,
1: a San Foca subito dopo.
0: È una situazione in cui si può stare lì addirittura anche dal pomeriggio, dalla mattina, perché c'è tanto verde, come dice, c'è food, c'è spazio per stare tranquilli, per riposarsi e
1: il
0: per
1: mare
0: attendere.
1: È nemmeno a 500 metri, insomma, una scappata e via e si ritorna a sentire reggae music.
0: Allora, vi aspettiamo stasera, continuiamo, abbiamo ancora una manciata di minuti per chiudere questa 31esima puntata di R&D Vibes e lo facciamo sempre in stile In Levare, in stile Ska Jazz, con la Northeast Ska Jazz Orchestra, Whatever Lola Wants. Da più di una settimana è disponibile in digitale il nuovo singolo della Northeast Ska Jazz Orchestra per la Brixton Records. Si tratta di un estratto probabilmente dal prossimo album della band, Whatever Lola Wants. Questo è R&D Vibes.

0: down for us.
1: Babylon Go Down, Green System.
2: E glielo dice in tutti i modi, Green System.
1: Non ci gira intorno. Uscito appunto per la Evidence Music Green System, disponibile dallo scorso marzo in digitale. Ce lo siamo segnato per la classifica finale delle canzoni internazionali. Sono rimasti veramente pochi minuti. Intanto ci andiamo ad ascoltare forse una delle ultime brand new. Sì. 7 pollici, edizione limitata in digitale per la Universal Frequencies, uscita a fine marzo. Ashanti, Silla and Oscat con Dread Outta There. Questa è R&D Vibes, puntata numero 31 della 19ª stagione.

0: Jada O'Day, Ashanti Silla e Oscat con una produzione che va a chiudere questa 31esima puntata di R&D Vibes, 19esima stagione. Noi vi aspettiamo in massa questa sera alla Pedra del Sol, San Foca, Costa Adriatica Salentina, per il primo appuntamento di Rebel Sounds con Rafa Pico, Ghetto Child Sound System,
1: Monta,
0: Celestino Hi-Fi,
1: Mr.
0: Bassi ai microfoni, R&D Vibes in live radio show. Stasera veramente serata imperdibile.
1: Piatto
0: la prima
1: ricco, mici ficco. Piatto ricco, mici ficco.
0: La prima di una, di un tre, di un terzetto di appuntamenti Rebel Sound. Il prossimo me lo ricordo il 20 di giugno con Doggy Conscious, Doggy Wardrop insieme a Dix Pitch
1: sul banner Sound System. Vi ricordo anche l'appuntamento di metà agosto insieme al I Militant Sound System, insieme a
0: yes.
1: Mr. Steve Gibbs from Leicester with Love, insieme a
0: Nia Songbird. Allora noi vi lasciamo con un paio
1: venite
0: di pezzi.
1: Venite presto, perché se venite prima delle 10 si paga solo 8 euro stasera.
0: Ma sì, ma venite presto perché si inizia a fare musica già dalle 8, quindi non perdiamo tempo, non perdiamo soldi, non perdiamo l'occasione di stare insieme. Andiamo a chiudere questa 31esima puntata con un paio di pezzi, liriche e dub, presi da un 7 pollici della Indica Dubs, uscito fresco fresco questo mese, maggio 2026. Indica Dubs featuring Morgana Soulja con Peace Must Prevail, a seguire il dub. Di Generator e Faunio The Roots Garden vi salutano, vi ricordano che questa è R&D Vibes. Stay tuned.

This is a coffee killer. A reggae digestive by R&D Vibes.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti. E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

Oh, ed eccoci qua, sabato 30 di maggio 2026. Raga, cosa dire, siamo arrivati quasi alla fine di questa stagione di Regolamo. Se stavo facendo i conti poco fa, mancano giusto le ultime 5 puntate, 5, poi ci saluteremo. Come andrà avanti la cosa? Le prossime 3 puntate saranno canoniche, come al solito, e le ultime 2, come amiamo fare da queste parti, invece saranno le 2 puntate speciali di fine stagione, una incentrata sulla rubrica L'album della settimana e l'altra invece incentrata sull'altra nostra rubrica Hot from the Press. Le temperature sono salite tantissimo nei 4 angoli dell'Italico stivale, ma come al solito io faccio un mega big up a Radio Sonar, Pot Radio, a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino, a tutte e a tutti voi, e vi ricordo che questa piccola grande trasmissione reggae si può ascoltare ovunque arrivi la potenza dell'internet in streaming sui 105.7 in FM. Se invece siete sintonizzati e sintonizzate da Cosenza e o dalla relativa provincia. Bando alle ciance, brand new time, lei è Etana con Sunshine.

E dicevo, le temperature sono salite un po' ovunque, finalmente iniziano a spuntare come funghi tantissime belle sound system session sotto le stelle. Naturalmente io non vi abbandonerò durante l'estate, vi consiglio di tenervi super linkati ai miei social, quelli di Mario Dread, ovviamente alla pagina Facebook ufficiale di Regolamose Reggae Radio Show. Siamo sul pezzo anche nel periodo estivo, si condivide tanta buona musica e ci diamo i giusti appuntamenti per incontrarci e ballare assieme. Abbiamo iniziato con una brand new, The Lioness, Etana classe 83, ricordo ancora quando ebbi l'occasione di vederla dal vivo, si parla ormai di una decina abbondante di anni fa, forse anche qualcosa di più, in quel del mitico Brancaleone a Roma. Andiamo avanti con una produzione europea, Outta Silly Walks Discotheque, Christopher Martin e Gian Sasco con una cosa chiamata Easy.

Sì, motto dell'estate, un saluto speciale va a tutte quante le mamme, tutti i papà all'ascolto e a tutte quante le studentesse e gli studenti che mi stanno ascoltando, quelli e quelle della secondaria di secondo grado, gli universitari, le universitarie e anche e soprattutto gli studenti e le studentesse della secondaria di primo grado. Quelli della terza media si stanno preparando all'esame, così come gli studenti dell'ultimo anno delle superiori e anche gli universitari. Ovviamente il mega big up, il mega in bocca al lupo va a tutte e a tutte voi di Big Combo. In Big Combo continuiamo a muoverci, abbiamo appena ascoltato Christophe and Martin insieme ad Agent Sasko con Easy, una produzione Silly Walls Discotech. Adesso è il turno di Runcus assieme a tale Sean Paul con una brand new chiamata Sure as the sun.

Un inizio super chillin, ma con questo caldo ci sta decisamente bene. Spoilerino, tra l'altro questo brano, Sure as the Sun, di Runcus, insieme a Sean Paul, è estratto dall'ultimo album di Runcus, un LP chiamato Supernova. Avrei voluto presentarlo come album della settimana, ma non faccio in tempo, ci sono altri lavori che voglio presentarvi, ho solo le ultime tre puntate prima delle ultime due di chiusura, quindi facciamo così, durante le puntate vi faccio ascoltare qualche estratto, ancora un altro paio di canzoni e poi andiamo con la prima delle nostre due rubriche, But in the Meantime, ossia nel frattempo, direttamente dalle Bermuda, lui è Collie Buzz con Take

E a proposito di Take It Easy, colgo l'occasione per ricordarvi, soprattutto se mi state ascoltando da Roma e o dalla relativa provincia, che domani 31 di maggio 2026 farò la mia prima session sulla spiaggia, in quel del Buena Onda a Focene, dal tardo pomeriggio fino al tramonto. Si andrà a stare bene, si potrà ascoltare un ottimo sottofondo di musica reggae da me proposto, chi vuole può anche scancheggiare, ballicchiare nell'area della console con i piedini sulla sabbia, mangiando una fritturina e rinfrescandosi con una bella doccia. Cool Runnings in full control, i miei soci Mercy Farai e Turud saranno in session in quel del Parco della Caffarella, con il secondo appuntamento targato Meet Me at the Spot. Reggae music in full control, a seguire ci ascoltiamo Maccabi con la sua interpretazione dello storico ritmo Real Rock, una canzone freschissima, è appena uscita e si chiama The Real Rock, appunto.

E non a caso ho voluto passare un brano di Maccabi dopo avervi invitate ed invitati alla session sulla spiaggia. Perché? Perché in quel del Buona Onda, scusate, proprio pochi anni fa abbiamo avuto l'onore di ospitare Maccabi con il suo super showcase. Ma adesso è il momento della sigla della rubrica Hot from the Press.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica Hot from the Press. Continuiamo ad esplorare le recentissime uscite che va proponendo di settimana in settimana Deeper Roots, ovviamente insieme a By Reggae. Nello specifico continuiamo a parlare di Harold Holt, ma non vado a tediarvi ricordandovi come l'ho conosciuto in quel di Kingston in Giamaica. Voglio dirvi invece che la Deeper Roots è un'etichetta di Berlino, sta sfornando materiale di altissima qualità. Questa volta si tratta di una bella ricerca fatta all'interno degli archivi di Nine di Observer, questo singolo del 1975 ed è una vera e propria chicca. Innanzitutto Harold Holt non figura con il suo nome o il suo soprannome Flabba, ma come Observing African, diciamo un nome che si confà pienamente alle fascinazioni che Nine di Observer andava producendo attraverso la sua musica. È un brano spirituale che sa di Africa, è un brano rastafariano, quindi lo possiamo mettere a pieno titolo all'interno delle produzioni Roots anni 70. C'è ovviamente il B-side, la version molto scarna sul secondo lato del vinile. Che cosa dire, raga, fate un salto sul sito della By Reggae prima che questa chicchetta sparisca. Intanto ce l'ascoltiamo.

0: The dread of the control.
1: Roots in Full Control. Abbiamo appena ascoltato African Train di Errol Holt, brano che ci dà ovviamente un grandissimo assist per poter passare un altro paio di pezzi sulla stessa lunghezza d'onda. Proseguiamo con Slim Smith and the Unix e la loro indimenticabile My Conversation.

con tanto di coda strumentale, ma lo sapete, qui presente Mario Dread adora la musica giamaicana anni 60 e anni 70, oltre che ovviamente il dub, il digital e la dancehall. Coda strumentale che mi ha fatto venire in mente quest'altro brano alla corte di tale Mr. Lee, lui è Val Bennett con The Russians Are Coming.

gran bel 7 pollici, tra l'altro ristampato da poco, prima della sua ristampa era una vera e propria croce e delizia dei collezionisti di musica reggae. Ma ci siamo, il tempo scorre rapidamente, quindi mandiamo la sigla della rubrica, l'album della settimana.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica L'album della settimana. Oggi ci troviamo in Svizzera alla corte della Fruits Record, una piccola grande etichetta specializzata nella creazione di musica che sa veramente di roots, proveniente dall'epoca d'oro. Ci troviamo in Svizzera, come vi dicevo, perché? Perché il 18° parallelo ha appena rilasciato un ottimo album chiamato All Fruits Ripe. È un album che in realtà contiene registrazioni provenienti dall'ultima decade, del periodo 2015-2025. È un disco profondo, merita veramente tempo ed attenzione. È stato registrato in diversi studi e ovviamente ci sono le mani di Roberto Sanchez della Alon Arc Music, così come della Evidence Music dietro a tutto quanto, ma val bene citare almeno il Mixing Lab Studio giamaicano, così come la Riva Sound Studio di Matt Professor in Inghilterra. L'album consta di 11 brani, ci sono però diversi dub, per ogni brano c'è un dub e ogni brano è cantato da un diverso cantante. È un album molto molto profondo. Vado ad introdurvi il primo dei tre pezzi che ho scelto, che in realtà è l'opening track, si chiama To Be Free, e al microfono troviamo Mika Shemaia insieme al trombettista giamaicano Everton Bray. Buon ascolto!

0: The dread of the control.
1: Cascemaia, sempre riconoscibile ovviamente, Straight from Jamaica. Seconda canzone delle tre che ho scelto porta invece il titolo di Let Thy Kingdom Come, che è un titolo ricorrente per quanto riguarda l'universo Rasta. Al microfono troviamo Kevor Williams, rappresentante della New Generation del reggae, tra l'altro cofondatore e voce principale dei Pentateuch. È un brano particolarmente riuscito perché il buon Kevor è particolarmente legato alla Fruits Records. Buon ascolto.

Abbiamo poco tempo, quindi vado veloce veloce. Terzo ed ultimo estratto, una canzone che porta il titolo di No More Will I Roam. Un big up a tutti quanti gli amanti di Dennis Brown. Il cantante è tale Aitral Heights, nome meno conosciuto sicuramente, ma profondamente radicato nella cultura musicale giamaicana e nelle tradizioni nayabinghi. Tra l'altro in questo brano troviamo anche le backing vocals super vintage dei Black Steel, che aggiungono un calore autentico che va a sommarsi a quello delle registrazioni pienamente analogiche del 18° parallelo. Trovate ovviamente quest'album anche in formato vinile, edizione super limitata, oltre che in streaming digitale. Il mio consiglio: acchiappatevi il disco!

Nice, nice, siamo entrati in zona Cesarini, ho giusto il tempo di passare un ultimo paio di pezzi e poi torno al microfono per i saluti. Iniziamo da una beniamina di Regolamos e lei è Lila Ike con I Spy.

0: Tread out the control.
1: E va così dalle novità in reggae revival mood, passando per tanta sana roots music, siamo andati a finire con una produzione contemporanea, la grande Lila con I Spy. Anche per oggi l'ora a nostra disposizione volge così al termine. Raga, vi ricordo quello che in tante e tante già sapete, ossia la registrazione riascoltabile di questa puntata sarà disponibile già da domani, da stasera, sul mega sito di Radio Sonar e poi sui miei social, quelli di Mario Dread, il paginone Facebook di Regolamo, si è scritto con 2G, Reggae Radio Show. Mando un super saluto a tutti quanti i punti d'ascolto, un mega big up a Radio Sonar, Pot Radio, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino, sia il sistema di Radio Sorelle che amplifica each and every Saturday il segnale in Levare. E come al solito vi do appuntamento a sabato prossimo, sapete dove e sapete quando. Anche per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: By yourself, play however you want to.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.